volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una musica dolce che suona

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, brace. Mientras me tienes en los cinturones y salgan por aquí. Vamos, por favor, señores. Salte.
0: Volavo felice più in alto del sole, era ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Oh!